0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 2:02.
1: Adriana Martino e Ricci, L'Ariulà.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ah, si l'amore vuoi tornare, si l'amore vuoi cantare, vuoi fare quello che vuoi. Ah, tu mi pensi sempre a me, come pensi sempre a te, non dici magari no.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra. Parola innocente.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Rino Palumbo. Passione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Accompagna Vic Vic sulla te, casina mia, e ti porta pi quartiera a tu sola non sapere, ma sapere tu turista e sarà per il finestre, come tu e come bella a città e bulle genelle.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Francesco Albanese. Torna.

0: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
1: L'automobile è un veicolo, tanto passa c'è pericolo. Chi dà chiappa in da un veicolo, si scamatta l'ombelicolo. E se a prima solo l'uomo o poteva portare, ma che aiuta mani e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina che sa folle a strada stretta, a signori e a signorine metti in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto San Papino per guarda, quando l'hanno messa sotto non si arriva più a salvare. Ma a scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli esce guardie con bisecolo. E ogni zip il corso pubblico, ogni istante una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male il prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. Ecco, volete averla? Quando la signorina va rindovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto avere il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Ci pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorine all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante è via attiva, e quando vega la femmina con manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che gareggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Resina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rote rotte e ti scattagli la chiribiri. L'automobile è un veicolo, cado fatte c'è pericolo, indossite qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
2: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
3: Come ti puoi scordare lo primo amore e come puoi salire in coppa all'altare? Ovvi, questo morenne gelosia, mentre sono per te l'Ave Maria, povero coro mio, coro spezzata, che ti ha voluto bene e tu l'hai traduta.

gran signora, umano gran signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Tu pura la murata da città, o silenzio, o puttire. Signorini!

Ma un burattiero zitto a sti parole, si ricorda che l'istrato con facetta la sul là, quando compie innamorato, fino a

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Franco Ricci, a figlio rugafattiere.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Lina Sastri, Napolitana.

Una bella campagnola, ogni mattina, appena spunto il sudore alla montagna, a dannocchiata, miezza una campagna, si mette a tagliare l'evere, spassandosi a cantà.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Maria Paris, Totonno Piscatore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vittorio Grigolo, Corngrat.

0: chiamo magari. Fammi contare i doppi. Dico a naviga e poi non dico niente più.
1: Guaglio non mi sacca.
0: Ma di?
1: Atenga.

Maria, ho la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuna. Io mo non sopportavo

0: sera, un punto mezzanotte. Son detta vasce la scampanellata, c'è metta mezza grana, ehi se botta, ma c'è te faccia afflitta e sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cana, ma i mora, si non vegamo legna. Chiamo Margari, fammi contento, ovvi, i guannavi che po', non dico niente più.
0: Guaglio, non mi sacca.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Canta per me stanotte una canzone, tu casi bella e tiene la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata e marinara, che da tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta. Ma che pensi tu?

suo marito in galera, Carmenello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma tu ne sa, fa non vignato, Carmenello l'amore non

0: mezzo mare lo scoglio ci sta, tutta bene la beverità, che drink den drink den dra, e perché perché drink den dra, mezzo mare lo scoglio ci sta, tutta bene la beverità, che drink den dra.
1: Richard Tucker, senza nessuno.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Gilda Mignonette, O vol e de pineta.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Leo Doro e Francesco Buttigliero, Torna Maggio.

0: Come si bella! A cavallo stu cammello, cu binocola a tracolla, cu turbanda e un arghile, uè, sei curioso mentre scava stu pertus. Scordatella, non è cosa, ca, o petrolio, non c'è sta.
1: Caravan P.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Mario Abbate.
2: Viena manzuonna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris, Me Wayou.

ma questa non è tanto. Pare lo tiempo e bongo bongo, quando da costi ti respingo, ma fai non passa sa più lungo.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Peppino di Capri. Voce notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Aurelio Fierro. Scapricciatiella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tu, ma vesciste sina seri maggia, e moti no curaggi me la sa, sto chiedo in un suo sincero, come quando mi incontraste, come quando mi diciste, voglio bene sulla te, e tra man mi giuraste, con una mano in coppo cor, non si scorta, o primo amore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo e miez, a dint e for, quando alla via Partenope s'aietta una signor. E allora io dissi subito: signor, segga qua.
2: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a miez, a for, quando alla via Partenope s'aglietta una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E quasi un zin, drangat, s'accomodai a signore. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi, guardandomi, le gambe accavalciò. Io sospirai vedendola tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca e a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo il tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende e mi piglia in un taxi a 20 lire all'ora e a Frisia ce niettem io sulla ca signor. E allora io senza scrupolo ma comincia a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta. Andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora. Io sto all'Hotel Vesuvio. Lei mi accompagna? E allora feci subito necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi. Io stavo con l'occhio fuori. Finché all'Hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Cayenne Patrasì a tutti presentavami. Presento mi marito. Ma avevi scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capiva Steve, mi abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette tutto su lì. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No cameriere in smoking, co conto da signora. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e questo che buon'ora. Ecco, ci vuole banca in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei o capelli subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e getta a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: che la via vecchia panova non sa da mai cagnà.
0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
3: Francesco Albanese. Sospiran.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Giuseppe Anselmi, Scegliete.

0: buonanotte, Marisha.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Tu come non suona, si è venuta a casa, come una luce dentro all'oscurità. Non è vita senza te, così scordata in me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Aurelio Fierro, Tammurriata Nera.

0: quanto amore.
1: Canzoni napoletane, te voglio ben assai.
2: Dusolina Giannini, Manella mia.

0: Teresa De Matienzo e Palloncina.
1: Capita, sta in gustosa. Ho fatto che la mamma

fatto.

Quando ti vega, non ragiona più. Sta faccia d'angelo mi fa svenire. Sta bocca e fravola mi fa morire. Tu sei una sfogliatella di Caflish.

una sfogliatella di capriccia, di capriccia. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei dolcissima come un bombo.

0: di una sfogliatella di copisse, di copisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia. Di una sfogliatella di copisse, di copisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Gilda Mignonette. Tutti

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 6:02.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Angela Luce, tu sei tutta per me.

no, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna ha data lì una calamita. Sta calamita è una necessità.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Beniamino Gigli. Canta con me.

0: Gabriella Ferri. Com facet mammata?
1: Quando mamma da fatte, quando mamma da fatte.

0: Mamma mia, poco dispettoso.
1: E per fasti trezze d'oro, e per fasti trezze d'oro.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Piscatori stumari pusillica, che ogni notte mi senti cantà. Piscatù, sti parole sono lacrime, Maria, che lontane mi sta.

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Maria Nazionale, Serenatella, Shue Shue.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tiembe belle na vota.
2: Mario Trevi. Dici d'ingello vuia.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Vittorio De Sica, Catarì.

nato poco stracco. Torna a chiovere, schiova, rido solo con l'acqua.

stato poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce il sole.

0: era tu poco stracqua.
1: Carme, tu solo non mi basta. C'è una vonna tre. Carme, i sunghi buona pasta.

0: Ca certi voto penso che potevamo sta meglio. Ca c'è sta chi piglia e chi regala. Ca c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di Cile. Ca potevamo sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Anna Magnani, Scapricciatiello.

Sin no tu bandolera, bunda, spoiler.

Uccendo desideri e malapprevo, specchio da fornute rovinato, quando partisse sale mi piagneva, con sonno dovutiva capitò. Dimmo chi ti trappena, dimmo quasi catena, saggia me li aspettò.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Mario Abate. Nasire Maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di Re Harald. A riferirlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso. Il Cremlino intanto apre possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. Il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo Abu Dhabi. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirà un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia così la corsa per le elezioni di midterm. Amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, lo ricorda nell'omelia Don Vanni Visconti, il parroco della chiesa Maria Regina, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. Calcio inizia con una sconfitta al Maradona nel cammino del Napoli in Champions League. Partono poi superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Teresa De Matienzo, Tammurriata novella.

Bucky!

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Dint na riz ca tengo cor, amor, che mi saputa fa. Man fo na mana dinta stonna chiara, me faccia a croce, prega e me salva. Mar, so padrono romar, ma in un poco d'amor, padrone non so.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gennaro Pasquariello, serenata a Selassie.
2: Pucheritta Selassie, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa passalla, loro non può sta. Ah, tu quando può capire, capo forse te ne hai. Vai che là, può parlare senza servietà. Ah, che c'è tiene di invece ravella, Selassie. Rida che pernesce a Giacovella, Selassie. Tu insomma, vieni cosa bella bella,

ti guarda attorno a te, non ti piglia mai per me. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna. Ministro, di causa, notte e giorno.

0: società a Ginevra ancora sta. L'altra te, pescia te, tutta sta bene. Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Come dici a cucinella, tocca lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza, è la sì. Ghiacciare tempo, spezza, e non ti spezza, è la sì. Chi ma governa, è roba che si apprezza, è la sì. E tu contra chi stanno può correre, batte!
1: Oreste De Bernardi, Omar Nariel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: In questa giornata di giovedì una perturbazione atlantica investirà il centro-nord Italia determinando una fase parecchio instabile con piogge temporali sparsi. Al nord quindi condizioni di tempo perturbato con nuvole sparse, piogge temporali, fenomeni attesi soprattutto sul nord-est, sensibile calo delle temperature ovunque. Al centro Italia forti temporali dapprima in Toscana, in estensione poi anche alle restanti zone, alto rischio di possibili nubifragi e grandinate. Per quanto riguarda al sud ancora una fase soleggiata e di caldo anomalo. Qui le temperature inizieranno a calare da venerdì per l'arrivo del maestrale. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Carmela fa sonnambula per venire a trovare e fa scema a mamma. E qua scusa che è una sonnambula? Che sta bambola ne che fa? Tutti i sera, per coppa all'astaga, vena all'unna a passeggiare. Coppa all'astaga, c'è sto anch'io. E le dico, sto

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gloriana, preferisco il Novecento.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Rap da fenestra, famma faccia a Maria, castonga miesa via, spruta, Davide. Non trovo un ripace, a notte e faccio giorno. Sempre perché attorno speranno, e ci parla. Oi Maria, quante suon, che

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali dalle parti, ma è giallo sull'aereo di Zelensky, che secondo il governo norvegese sarebbe stato sfiorato da un drone mentre decollava dalla Moldavia. Kiev però minimizza. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti, la promessa shock di Donald Trump alla convention repubblicana di Dallas per il lancio della corsa alle elezioni di midterm. I funerali a Squinzano, in Puglia, di Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno gettandola da un viadotto in Toscana. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha sottolineato Don Vanni Bisconti. Inizia con una sconfitta al Maradona e cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal con una rete di Odegaard nella ripresa. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
3: Sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che davano a fare esperienza in campionato, in Champions.
2: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Gilda Mignonette, passione.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Dusolina Giannini, La fiera del Mastandrea.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Giuni Russo. A più bella.

0: ridotto, il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina, un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non ti trovo. Un portiere da nicchiava. Dove è andata? A sali palla.
1: Io mi metto o steccadente in bocca a non fumare. Non ci vengo a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agapa, tu mi capisci, Agapa, tu mi tradisci, Agapa, guarda, stupisci.

accattaie lo caballuccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro, era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non lo posso reputare, l'aggio troppo arreputato, ve consiglio doietà. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata, guarda, stupisci.

0: Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha la chiave. Dove è andata?
1: A Sole e Ballo.
0: Mi commuove e penso che te faceva parte bella, tutta sola insieme a me. Non me faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
3: Gigliola Cinquetti, Napoli fortuna mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Achille Togliani. O mare emergellì.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Aurelio Ferro, Lazzarella.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Mario Trevi. Paese mio.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Canta per me stanotte una canzone, tu casi bella e tieni la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata di marinara, che da tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta, ma che pensi tu?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'intelligenza artificiale potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, il monito di Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che annuncia le dimissioni da Anthropic, dopo quelle di altri, inclusi il direttore operativo e quello di sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di Re Harald. Danni e disagi al nord per il maltempo, la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico su 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, gialla in altre 12. Mondiali femminili di basket a Berlino, una clamorosa rimonta. Nel finale non basta all'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, tu sei tutto per me.
4: Antonio Basurto, Mandolinati Sera.

e soffro mille spasimi, ancora tengo la spira quando confronto.

ha detto: cuore mio, fu tentativo. A mezzanotte va su tu barcone, che l'ha fatto solo tu curriva, e sa fa un tenerì con una canzone. E io sono tornato a casa con sta chitarra mia per ta cantare.

Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana. Peppino di Capri. Nu quarte luna.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Concetta Barra. Canzone della Zingara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827 e su TVSAT, sul canale 646.
2: Ria Rosa, Chiove Gheshu Sul.

0: la tua buccata. Come ha filo grosso, grosso, il tuo forse che si possa, da una fanno istantanea.
1: Aurelio Ferro, coro forastiero.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Aggi portuto un suon, tutti stamor. Aggi portuto un cor, appresso a te. Nui orna mi fai campà. Nui orna mi fai impazzì. Stu bene, mi fa dannà. Stamor, morì.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. E il leader dell'ONU Guterres esprime profonda preoccupazione anche per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran. Esplosioni nell'isola iraniana di Keshme e nella città di Sirik. Dall'altra parte, 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Caoti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri dalle nuove schermaglie intorno allo stretto e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio. Milano guadagna circa un terzo di punto. La strage di famiglia a Pietralata, Roma, secondo i primi riscontri sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita. Nell'indagine della procura anche i disperati tentativi della famiglia di far curare la piccola anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa sui 300.000 euro. E da Alessandro Cesilin grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
3: Lello Olmo, Malizius L.

0: a sta Luciana che passa e spassa, scialli lusso per tenis. Una settimana ma faticas, poi a fermas, le dicesse: io non vi chiedo niente, ma datemi un permesso. Vado un vas, goppa per tenis.
1: Porta ancora un scialli lusso, porta ancora per tenis, sta Luciana quando passa.

ma si cerca di parlare, che lo mi guarda storto e maggiasta. A sta Luciana che passa e spassa, c'ha le luce, potresse, ma una settimana ma

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris, Nini Tirabuscio.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Beniamino Gigli, Dino Olivieri, Trop innamorata.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Vieni a godè con me, stadi e giardini. Vieni a cantare con me tutte le canzoni. E quando chiù ne vuoi, rosa e cerasa, e tanta te ne do, insieme a chi basa, a capo monte, a vimma fa pace.
2: Maggio tu nata a te, ringano sardo di all'altra pevonda, a dove va a morire d'arnavenda, all'ultimo la mia

아까 배는 화내도 바빠든 야 누나 미에테 그런다 그런 말로 제가 봤어 말인거니까 헷갈리게 해도 헛웃기가 와도 따로

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Piscatore Pusillga.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Aurelio Fierro. Ti è piaciuta?

ma che steve rimare con maddur stasera. Tutto munna, ma pare più schitt e più allir. Non saccio perché. Vieni qua, Luciana. Tu, che ancora a spadella porta dinti e capilla, sa femmana bella che hai voglia vedere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 11. In punto.
1: Costa, napoletanata.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nilla Pizzi, innamorata dispettosa.

0: facimmo l'arte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non so se viento, o viento so se te ma state attento.
0: Per te me sto perdendo una fortuna, guardate l'ave che la faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavone, vattene tu suo primo chiacchierone.
0: Si me sposo a Maria mia, a Giagasa Margellina.
1: Si me sposo a Salvatore, salio e scendo qua ascensore.

0: Se tu mi cerchi scusa e fingi denne, mi te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te vengo addenucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non da rienne, ha già capito, Iamma viene tenne.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannino, a chi ho dico cassatina.
1: Se mi sposo a Salvatore, a chi ho dico dolce amore.
0: Tiene labbra da bucchella, con la bocca una rossella.
1: E tu tiene sti capilla, ricciulilla, ricciulilla.
0: Tu de belle sia più bella, ma perché si pattarella?
1: Tu si fatto e si impicciuso, capo tuosto e curioso.
0: Tornando da moda, cominciamo che vuol fa. Mo tengo gli erbe e tu non mi ascuccia. E da mille nuvasille, biccerille, biccerille.
1: Una sola impressa, impresso, cassino vuori e sta presso.
0: Diamo un genne bocca dolce, ma facimme c'è capace.
1: Così pure sto

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Maria Paris e Desideria.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Ma quanto è bella Napoli. Napoli è bella assai. Non l'aggio vista mai. Più bella. E come a mo. Come mi scordo il cielo. Tutte le canzoni. O mare. Come mi scordo. E Napoli. Come mi scordo i mamma. Come mi scordo. E te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionato in da storie sta città.
2: Mirna Doris, torna su Rienta.

0: Teddy Reno, mala femmina.
1: Bella figura hai fatto.
2: Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e vuoi

0: resta con mamma.
1: Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
0: Tu no. Sei una mala fe.
2: Non l'ho mai visto.
0: Chi sto a chi?

però sta faccia d'angelo te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Gennaro Cimmino, aprile a Napoli.

0: Cicerenel teneva Nugal e tutta notte giva a cavallo. Esso non giva po' senza asel. E chist, io galli Cicerenel.
1: E se ci lleva posa in la sala, chi sta lugala del Cicerenel? E se ci lleva posa in la sala, chi sta lugala del Cicerenel?

essere maturi. Nel giornale delle magalline facciamo il love essere maturi. L'avevo imparato in magna veronale, chi sia gallina di Ciceronale. L'avevo imparato in magna veronale, chi sia gallina di Ciceronale. Ciceronale a voi, si pone bella. Ciceronale a voi, si pone bella. Ciceronale del nuovo Napoli, mettiamo da coppa da cibo da sotto. Ciceronale del nuovo Napoli, mettiamo da coppa da cibo da sotto. Ma non teneva di un magno canale, chissà la voce di Ciceronale. Ma non teneva di un magno canale, chissà la voce di Ciceronale. Ciceronale a voi, si può ribella. Ciceronale a voi, si può ribella. Ciceronale teneva un culo che pareva un culo da dura. Ciceronale teneva un culo che pareva un culo da dura.

0: piatto di santa brunella, che bello un pezzo di cucchiaronella. Si c'è una bella mei, si può di bella. Si c'è una bella mei, si può di bella.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Giuseppe De Luca. Nottata e sentiment.

cose che mi fanno innamorare. Una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guarda a te, vorrei sapere una cosa da te.

fossi una cosa grande, grande, grande, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai.

una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Monica Marra e Tara Verde. Mieta via.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Non mancano le lacerazioni negli Stati Uniti alla vigilia della ricorrenza dei 25 anni dall'11 settembre, l'attentato aereo che uccise quasi 3.000 persone in larga parte nel crollo delle Torri Gemelle. Parole durissime dall'allora sindaco di New York, Laura Trampiano Giuliani, verso l'attuale il musulmano progressista Mamdani. Odia l'America come dirottatori, la sola differenza è che loro non lo nascondevano, dice. Danni e disagi per il maltempo e c'è una vittima, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, stasera l'esordio delle altre due italiane in Champions League. Alle 18.45 Roma a Istanbul in casa del Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia, analogo l'imperativo dei due allenatori Gasperini e Fabregas.
3: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi, siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche.
4: Capisco ovviamente l'emozione perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che una partita di calcio, vediamo come va, però tanta fiducia.
2: E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Renato Carosone. Serenatella shue shue.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Sever tutto vomr, sever mergellina, nu pochi scegli in Napoli, doppa sta cartolina.

spada e soffro mille spasimi ancora te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: In questa giornata di giovedì una perturbazione atlantica investirà il centro-nord Italia determinando una fase parecchio instabile con piogge temporali sparsi. Al nord quindi condizioni di tempo perturbato con nuvole sparse, piogge temporali, fenomeni attesi soprattutto sul nord-est, sensibile calo delle temperature ovunque. Al centro Italia forti temporali dapprima in Toscana, in estensione poi anche alle restanti zone, alto rischio di possibili nubifragi e grandinate. Riguarda il sud ancora una fase soleggiata e di caldo anomalo. Qui le temperature inizieranno a calare da venerdì per l'arrivo del maestrale. Tutti i dettagli sull'app di Trabimeteo.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
4: Fatima Robbins. Una voce, una chitarra e ho poche luna.

Chi là? Mo va ricenna, camo volassa. Se crede, camo faccio sangamare. Se crede, cambazzisca e poma spara. Chi là? Non sa che piacere camo fa.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giorgio Scutler, ti voglio ben assai.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Non mancano le lacerazioni negli Stati Uniti alla vigilia della ricorrenza dei 25 anni dall'11 settembre, l'attentato aereo che uccise quasi 3.000 persone in larga parte nel crollo delle Torri Gemelle. Parole durissime dall'allora sindaco di New York, l'ora trampiano Giuliani, verso l'attuale il musulmano progressista Mamdani. Odia l'America come dirottatori, la sola differenza è che loro non lo nascondevano, dice. Danni e disagi per il maltempo e c'è una vittima, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, stasera l'esordio delle altre due italiane in Champions League. Alle 18.45 Roma a Istanbul in casa del Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia, analogo l'imperativo dei due allenatori Gasperini e Fabregas.
3: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi, siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche.
4: Capisco ovviamente la emozione perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che una partita di calcio, vediamo come va, però tanta fiducia.
2: E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
5: Sunna, gambà, morì, sospiranno un braccio a te, ti voglio tanto bene, ti sento in divina, luce stu cor, istanama, a vita mia sei tu.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Renato Carosone. Ti è piaciuta?

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Tullio Pane, voce not.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Elvira Donnarumma, maggesi tu.

Non c'è bisogno di zingare. Pandovina, con c'è, come facette mamma te, o saccia meglio te. Vuoi sapere, cringiamo a te? Ma ti dico tutto cosa. Lupanare, china, tutti i fravoli e sardine. Mela, zucchero e cannella. T'imbastai, sta bocca bella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giulia De Palma, Malinconica Autunna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Salvatore Papaccio, Hazinger.
2: Mama.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Franco Ricci. Funiculi funiculà.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Elio Mauro, padrono do mar.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Ma rondinella partenna ha scritto po' cielo a Dio. E mo come dice a Dio, pure tu, parto tutto un mondo con te. Solo settembre resta con me. E mo tutte le cose belle che so, niente, non so niente. Perché solo settembre resta con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Non mancano le lacerazioni negli Stati Uniti alla vigilia della ricorrenza dei 25 anni dall'11 settembre, l'attentato aereo che uccise quasi 3.000 persone in larga parte nel crollo delle Torri Gemelle. Parole durissime dall'allora sindaco di New York, Laura Trampiano Giuliani, verso l'attuale il musulmano progressista Mamdani. Odia l'America come dirottatori, la sola differenza è che loro non lo nascondevano, dice. Danni e disagi per il maltempo e c'è una vittima, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, stasera l'esordio delle altre due italiane in Champions League. Alle 18.45 Roma a Istanbul in casa del Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia, analogo l'imperativo dei due allenatori Gasperini e Fabregas.
3: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi, siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche.
4: Capisco ovviamente la emozione perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti e a capire che una partita di calcio, vediamo come va, però tanta fiducia.
2: E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: José Carreras. Mare chiaro.

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napoli.
1: Mariangela d'abbraccio. O surdat namurat.
2: Com'ha tanta surdat. E si de mamma. Vestuta a lutto. Fila. Allineate. Aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca, che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera, che se so appesa, stanca. E senti sti fanfara, e a voce nome che chiama nome figli vostri, che stanno sotto terra, con ma tanta surdata, e siete mamma. Aspettata medaglia. E siete mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera indo celeste una giornata sola con una ventata d'aria. Raria pura.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Dino Giacca, Nottate e sentimento.

Io sono buona, ma sono tutte cose. Voglio sapere una cosa, ma la verità. Certo, mi cuffiata, vega che morrita. O che mi ho facito? Uè, chiama a Francossà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Peppino di Capri. O Marinariel.

0: siamo più.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Mario Da Vinci, buona fortuna.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Carlo Missaglia. Napoli e Surriente.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Ciccio Renello teneva Nugal e tutta notte giva a cavallo. Esso non giva senza asel. E chisto, io galli Ciccio Renello.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lo Guarracina.
2: Lo guarracino che chiedeva dal mare.

la sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia, ma la vecchia della bavosa subito disse, ah schifanzosa, di sta maniera non trova partito, ingannata resta lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, e fuori le zezze, fuori lo scuorno, anime core, faccia di cuorno, ciò sentenne la sisardella, s'affacciai alla fanestella, e fece l'occhia zannariella, lo speruto innamuratiello. Ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, tradito.

mattina gli fa cercando lo guarracino, la disgrazia che se portai, cambiasa la piazza te lo incontrai, se la ferra poco mattino e poi la dice, ammalandrino. Tu mi lieva l'innamorata e pigliatella stamazziata, e tu fate taffa dammeli una, le deve pacchere su cozzone, schiaffa, poni e parapesse, scuppolone, fa cozzone.

A Malione correva una striscia di stupartite da chi li pisce, che vadiste da sarda e da losa, da palai e raie patrose, sara che niente c'è d'acchiata, scurmatugne allatterate. Pisce palomma, piscatrice, scuorfana, cernia e alice, mucchie, ricciole, musde, mazzuna, stella, luz e sturiuna, merluz, ruongole, murena, capidoglio, orca e balena, capituna, auglia, arenga, cifra, voce, tracina e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa, rotunna, purpa, seccia, calamara, pisce, spada e stella d'amara, pisce, palomba, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra, ghiangina, vongole, cocciole e patella, pisce, cane, granciatiella, marvizza, marmore, vaposa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, sponola, sierpa, sarpa, scausa, un zuoccole con le scarpe, sconciglia, gambere, ragoste, venere, infine, con le poste. Capituna, sauri, anguilla, pisce, grossa, piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deva una rassusia, a centenara, lì barrata, ammaliuna, lì patrata. Morza e pizza, cabbaliuna, addoluvio, lo su cuzzone, e non vi dico che vivo fuoco che se faceva.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Mirna Doris. Nasera e match.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Danni, disagi e anche una vittima per l'ondata di maltempo che ha investito con forti temporali e vento tutto il centro-nord Italia. Una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana, in provincia di Udine. E oggi allerta arancione per temporali per varie zone di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. In queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. Prosegue in aula al Senato la discussione generale sulla riforma della legge elettorale che prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Tramonta l'ipotesi ballottaggio. Il nodo resta quello delle preferenze, con Fratelli d'Italia tentata di votare il subemendamento del PD che punta a ripristinarle. E un appello in tal senso arriva a Fratelli d'Italia anche da Vannacci. Economia, come atteso dagli analisti, la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Quello principale sui depositi sale quindi al 2,5%. Al via alle 21 gli europei maschili di pallavolo. L'Italia debutta a Napoli contro la Svezia nel campo allestito all'aperto in piazza del Plebiscito. Presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Aurelio Fierro. Tu vuoi fare l'americana?

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Enzo Del Forno. Mandolini Santa Lucia.

Quando venne un mese a Ust, tutti sera faccia la festa, Vega Rosa senza busto, Carolina senza vest, e Maria, bella e cortese, sotto voce ma minaccia. Quando sponte questo mese, ti scippasse l'occhio a faccia.

ma che spazio, ma che tutta, panarista, panarista, come esausta. Quando sto bello sta c'è il femmine, quando io mi esausto. Terra, stazza, che sono, mango, mare, me la

Fanaristo, fanaristo, fanaristo me esausta. Mi tengono sotto di fè, a me mi piace le sue femmine che affommano. Quando vengono me esausta, ogni femmina lo fa apposta. Troppo calda, no, è fatta, la diventa pazza tosta. Nanza mi ha signora forza, ma se fa una giorgerita, basta e basta, fa la forza, tu la metta, la cammisa. Quanto è bella signora forza, tu la metta.

0: Vittorio De Sica, Suspiran.
1: La fanastella e foglia rampicante, la puntiglioso curvus astrinta, e un sospiro mio cava s'in fronte. La rapavocca già s'in pizza d'inta, la fanastella e foglia rampicante, sospiro mio.

da forestelle foglie rampicante, da lacrime cadute pentimente, e una fucella e due manelle pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, da forestelle foglie

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Maria Paris, canzoncella per forastiera.

astri della luce non me che. Ma diceva un'americana, la tua giorno guardando mare, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti.

la dì. Forastiera che prima volta era a Napoli per capriccio, da una parte corso un bacio con propositi di tornare. Non fa niente che vai dicendo che un paese dei vermicelli a

0: tornare.
1: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Ula de Palma, Nu quart e Luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone, Suttanel e Casunciel.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Avvocatesa costa più vicina e tu da strigna a me più appassionata. Con una chitarra e un felice voce. Con te vicina canta e su felice. Amore, non posso più scordarmi

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Vittorio Marsiglia. Fatto fa foto.
2: Lascia qua.

una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. La prima che ti fai

0: fotografo, fatto fotografo. Ah, ecco, una zona.
1: Andrea Care, Francesco Marsiglia, Tito Schipa e Marcello Panni. Passione.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Giulietta Sacco, tutta per me.

0: Ferdinando Rubino, grazie di cuore.
1: L'avimmo fatta!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La BCE ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,50%. Una decisione attesa alla luce di un'inflazione che nell'eurozona è salita al 3%. Il centro-nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte, al Friuli Venezia Giulia, e c'è anche una vittima, una 83enne morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine, inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tilla, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre 2024. Il ragazzo, 15enne all'epoca dei fatti, aveva spinto Aurora dal balcone. Per mesi aveva sostenuto che la ragazza si fosse tolta la vita, poi durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. Gravissimo incidente stradale stamani sulla statale Ionica. Un uomo di 53 anni e le figlie di 14 e 8 anni sono morti e la madre è in rianimazione per uno scontro frontale tra l'auto su cui viaggiavano e un mezzo pesante. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
3: Dino Olivieri, Ite vorria vasà.

Dopo i confetti, su asciuti i difetti. Caro Giovanni, mo che vuoi fa? Se rifletti, se bene puntati, tutti sti guai non stiva a passare. Mo gli agni e ti respira e hai voglia a lucca.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gabriele Vanorio, Dui Baravis.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Gianni Lamagna, Margellina Blu.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Viene Manzon, non masciata, fammi pazzi. Insieme con te, io voglio solo a te. Viene Manzon, sì, viene Manzon.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

ciuciuchilla, manca a te te fa campare. Mamma mia, stami son giuce, l'acce disse ma te piace, non sarà una vita dolce, ma da spusa.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Enrico Caruso. Perché?

accompagna Vic Vic sulla te, casina amica, e ti porta pi quartiera a tu sul non sapere, ma sapere tu turista, e sarà pene fenest, come tu e come bella a città e bulle cenella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La BCE ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,50%. Una decisione attesa alla luce di un'inflazione che nell'Eurozona è salita al 3%. Il centro-nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte, al Friuli Venezia Giulia, e c'è anche una vittima, una 83enne morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tilla, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre 2024. Il ragazzo, 15enne all'epoca dei fatti, aveva spinto Aurora dal balcone. Per mesi aveva sostenuto che la ragazza si fosse tolta la vita, poi durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. Gravissimo incidente stradale stamani sulla statale Ionica, un uomo di 50

0: 53 anni e le figlie di 14 e 8 anni sono morti e la madre è in rianimazione per uno scontro frontale tra l'auto su cui viaggiavano e un mezzo pesante. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Aurelio Fierro, a Luciana.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Michelangelo Verso, Mala Femmana.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Chist, io miser il ros. Chist, io misi l'amore. Se fa l'aria di ros. E nenna scontrosa non è.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Lilli Cangi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ogni ora m'annamora.
2: Vittorio Parisi. Maggio sì tu.

quando canzone fai cambrato io, quando se si rimane, ma fai mormonia, tutte canzone amata, perché tu vieni a dire se sei innamorata una canzone. Andando,

ma quando rosa suorno mi portasse, e quando a stella in cielo torno a sospirare, a chi qui tanto ingrata, la disastra, a Giocambata, pur morta.

non mi fai sospirare, niente sardina la piana, si tutta casa torna, quando la torna. Vaggi chiamata, vaggi aspettata, ma cavallo, ma sangue in te.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Concetta Barra. Nascette Miezzomare.

Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgite, ma gusti modo o i brigida, tazzi caffè parito.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Nunzio Gallo.
2: Napolo che se ne va.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze, bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento del PD che ripristinava le preferenze e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Le opposizioni, dopo il voto, attaccano Fratelli d'Italia, storicamente a favore delle preferenze. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare, così dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata peggiore per l'Ucraina. Violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord Italia. Un'anziana annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
4: Nunzio Gallo e Ceragioli. Na voce, na chitarra, io pochi luna.

diurna che mi scrive una parola e che mi dai la speranza, ti vedi. Dentro sto cielo nero spunto il sole che viene e da calore mbiette a me. Sto cuore, sto scemi cuore, sa passa sempre a chiagnere per te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fonola Band. O suona mia.

0: scelto un nome eccentrico. Nini ti rabbusciò. Addio, mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai ti rabbusciò, mai più ti rivedrò.
1: Chi tu durce mio marito, non ci voglio sopportà. La giago se lo vestite, ma già mette la cantà. Tutto è pronto, sto aspettando, la scrittura va firmà. Non appena cammaranna, ma che farà debuttà. Ho scelto un nome eccentrico, Nini ti rabbusciò.

0: canzoni napoletane. La Napoli classica, musica per sempre.
1: Gabriele Vanorio, mandulinata a Napoli.

Claudio Villa e Stelle Napoli.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Totò. Cora analfabeta.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Rapa da finestra, famma faccia a Maria, castonga miesa via, spruta da vedere. Non trovo nulla di pace, a notte e faccio giorno, sempre perché attorno speranno e ci parla. Oi Maria, quante suon che perdo per te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Vittorio Parisi. Serenata sorriente.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris, a francese.

Fausto Cigliano. Mi sono ubriacata sola.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Gloria Christian. Tutte sera.

0: Ho sentito sto calore. Mamma bella, sto squagliando. Non capisco come fanno certa gente a cammina. E per me passa la giornata in dall'acqua a mergellì. Malz e sette amati, perché mangia a rinfrescare.
1: Ho sentito sto calore, mamma bella, sto squagliando. Non capisco

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Oliver Fonsi, Resta con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Salvio Vassallo, canzone della Zingara.
2: Madonna!

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Nuccia Bongiovanni. Chi l'ha spostati?

0: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Gastone Limarilli, Anime Core.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Se vero tutto vomero, se vero mergellina, non può chiesci lì in Napoli, non doppa sta cartolina.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Domenico Modugno, La donna riccia.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il maltempo si abbatte sull'Italia, centro-nord sott'acqua. Barbara Salandri.
3: Dopo il gran caldo, il centro-nord Italia deve fare i conti con violenti nubifragi, raffiche di vento e brusco calo delle temperature, danni in diverse regioni. Un'anziana è morta annegata in un sottopasso allagato in provincia di Udine, un ferito grave per un albero caduto su un'auto a Roma, colpita nel pomeriggio da una bomba d'acqua. A Milano ha ceduto il controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. In Toscana, tempesta di fulmini, oltre 63.000. In poche ore.
2: A 35 anni si è suicidata Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia contro l''ndrangheta, uccisa nel 2009 a Milano da suo marito e padre di Denise, la quale nel 2011 trovò il coraggio di testimoniare contro il padre. Tensione sulla legge elettorale. In Senato la maggioranza si ricompatta e boccia il subemendamento del PD sulle preferenze. Vergogna, gridano in aula le opposizioni. Champions League stasera tocca alla Roma contro il Fenerbahce a Istanbul e al Como che ospita il Lipsia. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Sia passione la vita mia.
5: Alberto Berri. Suona Mare Chiara.

Armando Gil. O 4 maggio. Let's

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Giuseppe Godono, Barca Napolitana.

Tu, sempre rapita. Vi volimmo fa divertì. Siete in Napoli, trasite e facete sentì. Volimmo fa sentì due tre canzoni. Che è tutto paradiso da cantare. Sospira e vasa, musica e passione. Robba, che sono a Napoli.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mario da Vinci. Com'è bella stagione!

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Forti temporali oggi al centro-nord Italia con un sensibile calo delle temperature, sole al sud, ma domani cambiano un po' di cose. Al nord, miglioramento al nord-ovest, residua variabilità e qualche piovasco domattina ancora sul nord-est. Centro Italia torna al sole sulle centrali tirreniche, invece residue piogge sul medio adriatico e poi invece il sud che vedrà l'ingresso del maestrale, più variabilità e qualche improvviso rovescio dal basso Tirreno verso il lato adriatico, quindi anche Puglia e Molise. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
4: Aurelio Fierro, Desideria e Sola.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Claudio Carluccio. Ninuccia.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Ai, su tornata, non te la sa mai più, perché dinta a chi sto coro, già stai solamente tu. Quanto è bella sto cielo, quanto è bella sto mare, tutto attorno a me, ora che è tornata la gioventù.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 21 e 3 minuti. Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Alberto Amato, silenzio cantatore.

Sì, mamma, t'ha fatto quell'abbondanza. Sei su Tanella stretto, tu. Che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce roce, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Oh, i vocca russa, che sfizia, i tu va sa.

0: mamma!
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Mariangela d'Abbraccio, tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: E a Mario, Uvash.
2: Agenda camma bene sentinella, non da Uvash da mattina sera. Ma chi storia per te c'è novella, ma come se c'è che testa morera. E invece voglio bene una figliola, che sta in Uvash e non

mamma dice, la signora mia, a sto quarto piano non c'è mai. Io vado, dice, quando c'è certo Dio, in una terra c'è sta buona assaia. E intanto la figlia che la bella sera, lo sta con l'ora quando si ammarirà.

0: ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei hanno ragione, papà che fra i nipote titolato, dice e andrà a fornì che sto basone, ma i pezzi che con due occhi brillando, c'è una cavallo pure durignando. No, tu asci non te fasci,
1: è una regge,
0: è la meglio regge,
1: e su signor,
0: tu vado a mastrasci,
1: e su signor, ama ben bella seggia,
0: quando fatto quella figlia, è una vera meraviglia, capisci bella è nata là.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Maria Nazionale. Ite vurria, vasà.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Acquaiol e Mergellina, tu sì, ovvero nasciasciuna, 100.000 vasa allora, io azzeccassa mucca a te.

poi ornarindo me la controlla, ma vena vede chiude se d'amore, quant'anna Carmenella la guaiala, ma piccia come fosse un bengala, e faccia curi la

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Rita Siani, chitarra russa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Domenico Modugno, La Zarella.
2: Che libro sotto braccia, camicetta, fiore blu.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Giuseppe Anapeta, Sergio Bruni. Guarracina.

Milva, serenata sul Rientro.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 22 e un minuto. Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Alberto Berri. Santa Lucia lontana.

0: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
1: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare un coppa funesta tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare un coppa i capilli, chiano chiano come una carezza. Con sto beccuccia così piccerilla, vado a mangiare se vasa pizzichilla. Si fosse un uganario, un ugardilla.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mauro Caputo, Malapensiero.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Marz, nu poc chiova, nu poc stracqua. Torna a chiover, schiova, ridu solo con l'acqua. Na uscella freddogliusa, aspetta che esce solo. Goppo terreno infuso, sospira nebbiol.
2: Marz, nu poc chiova, è nato poco stracqua. Torna a chiovere, schiova, rido solo con l'acqua.

era tu poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce solo.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Monica Sarnelli, Lili Kanji.
2: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, shantosa prediletta, a vita voglia di quando mi ributta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane e Stelle Napola.
2: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie. Ah, Marie.

Maria Canaria, tenono canario. Ca gente canta tante cantatore. Ma è pazzariella, quando sta in amore, rompe i fierra la caiola, sbattisce il e se ne va.

sette rambo, sette lume, sta finestra in cielo sta. Guap mia, camore e gamba, tiene a pannetto consuma. Dalle scinne,

sette toro, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, guanna sfondo, posti via. E catarro è un segnale, lo stornuta a coppa, e sì, lo stornuta a tutto, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nella stanza. Ma a me, giù lo sa morto, chi l'è guappo e bene male. Quando è a sera in due giardini, scioglie cane, terra e porta, crac, crac.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gastone Limarilli, Voci Notte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 23 e 3 minuti.
1: Nino Taranto, o Paniello Trombattiera.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Canta per me stanotte una canzone, tu casi bella e tiene la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata e marinara, che da tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta, ma che pensi tu?

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Francesco Albanese. Torna maggio.

0: Nuova compagnia canto popolare. Arumb Descugniz.
1: Bestia Arumb Descugniz.
2: Casa balla tutta
1: nuova dama.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Consiglia Licciardi. O mare emerge lì.

0: Ho scelto un nome eccentrico. Ninì Tirabusciò. Addio, mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai Tirabusciò, mai più ti rivedrò.
1: Chi lo torce mio marito, non so poi più supportare, l'ha già coso lo vestito.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi. Passione di sempre.
1: Marcella Altieri. O Conte e Maria Rosa.

0: Romano Zanotti. Mi sono ubriacati sola.
1: Sciure che mi parlate primavera.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Teresa De Matienzo. Tammurriata novella.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Tu, ma decista sena seri maggia, e moti e lo curaggi me la sa, sto che tu non so sincero, con ma quanna mi incontrasta, con ma quanna mi decista, voglio bene sulla te, e tra manna, ma giurasta, con una mano in coppo cor, non so scort, o prima amore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 settembre. È mezzanotte. È 3 minuti. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo e Lina Sastri in Resta qui.

cusce della forma, fate scorteggia, d'amore a tutto l'ore, d'amore a tutto l'ore.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Chist, io misi il rosa. Chist, io misi l'amore. Se fa l'aria di rosa. E ninna scontrosa, scontrosa non è.
2: Ninna bella e stu bel paese, cantata, cantata, felice con me. Primavera va porta per casa, una smania e calore, la trova che è, sosti rosa.

0: bianco che rosa, con mancia e coupé.
1: Giuseppe Di Stefano. Passione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri, Mar Verde.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gastone Limarilli, O Paese Rosol.

sole moon, de splamme sa pietà.

dispettosa si gagna paese andar non mai più. Vi han detto a barra una cosa, ma sposa l'inglese, ma con

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 settembre. È l'una. È un minuto.
1: Sergio Bruni. Compagni tutto l'ora.

avvocato si accosta più vicino e tutta strigna a me più appassionata, con una chitarra e una felice voce, con te vicina canta e sono felice. Amore, non posso più scordarmi di te.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vera Nandi, campagnola vesuviana.
2: Io vado più la gamba tutta fitta, l'amore tutto quanto mi cercate. Conserva che fra voi va appiccicata, se non decidi stessa che già fa. Siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete, ma

ciucciariella sotto a stu traina, canto purista, cavo fa l'amore, che terre fuoco che sta stu calore, capo vecchio te nuova fa tampa, un impunnita una pezzolla e mattita vela in fronte.

0: Napolo bello, io si sempre tu, si sempre tu.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Michele Pertusi, voce in otto.

0: Mo non so più concetta, ma so Lilli Cangì, chantosa, prediletta, avete voglia di chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnola, ma son nato con Timola, metta coppa chi vogli.
1: Mo non so più

presente risturba. E voto un coppo foglie, sente parlare Lili. I leg ma non broglie, che vuoi arrivare a capi, ma che sta non

0: Domenico Modugno, na musica.
1: Sul sul me ne vac, senza manca no pensiero.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Roberto Murolo torna su Rient.